di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo Belli.

sappiamo, non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

chiedono se la banda è ben organizzata e se la banda è bella malavita. Di primo acchito fanno compassione, ma poco dopo, ma che impressione!

Allora avete capito, se vedete questa gente, state calmi e non succede niente. Girate alla larga e rimanete seri. Siamo deficienti, ma...